che a porta si avrà, che o calice se parta, bevo do tempo che ele tem. Dorme, meu corpo sem lema.